mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Chalmerix in scato de birasi, atromito scalpasi,

Odia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

se paria, di cariva di meistero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carriga di calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero na po'.

se paralia, di carivali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

mare sune ta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio recor. Chalmerixi scato de birasi, atromito scalpasi,

separa mia di carivali me istero vulia. Già se ne toccano me toccanis all'efticosi faieris i tane cortati veni carrigani calatti che ne fa canetto canis me toccano e toccano me toccanis ero na po'.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

Ovulia, pia sane tocano, me tocanis, aleftikos in thaieris, itane cortati, veni carrigani calati, che de fagane tocanis, me tocano, e tocano me tocanis, ero na po'.